0: tabba kanu itimun aane akhlak tumun tatigi yaugami tabba tahanna ukumai ninga anga ukuttukuru tanninga apistukta uduni tabba aane akhutigi yamini siuddu imam ayum nagmini piyyay natuara gami apistuk paktuni taimunna qilayim ilikkutikaraoktu ilangiddu niimingni qilakakpaktuti niuti akhtuluktaarugi varaoktamit ukhigi yakuru ilikpaktumiddu qilayi guduhin ilangiddu ujagakurungmit ima arixsigurungmit Pidduka jäikki tahtuku kaavissi mangmigama ujaa kurukkaana mikitti kuruduni imam. Kuvasi makurukma khitingatana laagu tappuuna khidaktuku. Tappu tjoka ukhige ja kuruduni tappu tuha kurukma. Tappu taamuna apiksuktaa kuru jahtuni taanna ujaa kuruk. Tappu kivikinnamiu. Kibige ammagikkaru agaamamiu aqtuqsaritti aqparaoqtun uqumangi gaamakkuuq taamun taiguutiqaqtutu uqumangi gaamat kibbaajunniortaarugivaktuu tappu taamun apiqsuqtaarduni taanna uqillik tarningapit narunaikkutaqittugu tappu apiqtsukatarekku taamunna khaajissimagunga inyungmik uuminga apiqtsungittut aanniaqutigi yaminittaanna khaajimatjutaunasuaqtu apiqtsuqtugu taamattuquruuvanauqtu Surikkuinnangittuarunikkua kaavissi mammakittukit. Ilanginnit tamakkunangatuisapindaksi matuinnaktunit. Uppurajaumittiaktun. Nämä isumanaktun. Uppurajaumittiaktun. Mitautikituinnaktangit. Ikkua kaajisimattuki syrillakit tukuruukaruit. Tapuuna sakdukkuinnaktuarumista.
1: Aya, mani ane mani akaikuknakse matsangman. Aya, udda, udda akkuni mani vangenya mani ne avat. Satsatunga uvanga, ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai